ma bene, mentre si stanno mentre fai la comanda, un giorno di cosa come sono solo a tisi, qui andò c'era ma bif, ma bella rosa qua, andite ma bif, di dati sono

Classic Nova. Vuoi dire con Banfintore c'è 32 minuti? Cari, io mi sono andata in Congo, ma cancro lunga da vaca e cotta qua. E diventa samcini na antena nazionale. La kunene nga tatsuma kai kongoma a dropeni ra shimoyo unza kulmanika la kulanzwa ka anhlengeletano ya le handle ka nkama ya comité central do partido frelimo 20 horas e 33 minutos.